0: Rona Emkabi.
1: Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona Emkabi. RB Radio.